0: una radio. Tu voz, nuestra voz. Creando puentes, muchos puentes. La Bruja FM 89.9.
1: Sembrato un senso, risponde. Posso prendere il testino, ma è un'altra.